bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. Siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore. I Boney M. Bye.

faceva parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faceva parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti

Una produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner. Un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazione altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzione di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che abbia un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, eh? Adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è lo solito artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

Piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento. Chiama subito il 348 28 47 147. 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80

fantastici questi Rise, con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e 1981, non durarono tanto per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy. Una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Aren't You Hot? Era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 dal nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte, dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Curtis Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi tutta una famiglia, insomma, che, come spesso succedeva, appunto, si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

Sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Northern e Michael Wallace.

Michelle Faith Wallens, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallens non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa, In the Night.

0: Para ustedes, los mejores éxitos de Radio Estudio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi, 60 minuti in mia compagnia, Sabrina, per ascoltare cover. Cover e anche canzoni originali, sì, perché voglio fare un po' un confronto, vedere la differenza, sì, sentire, non vedere, sentire la differenza fra la canzone originale e quella riadattata, appunto la cover. Cover che spesso magari è meglio o peggio dell'originale, ma vedremo nel corso del programma quando le metteremo a confronto. Cominciamo con la prima canzone, che è un brano scritto, interpretato e portato al successo da una cantante francese. Correva l'anno 1945, sì sì, non è un errore, 1945, quando Edith Piaf cantò La Vie en Rose, una canzone d'amore ma che allo stesso tempo invita a vedere il mondo in maniera positiva, cioè con il colore rosa. Non mi risulta, almeno da quella ricerca che ho fatto, che esistano tantissime cover di questo brano. Io ne ho trovata una sola e risale al 1977, quando Grace Jones registrò una sua versione personale di questo brano, cantato sia in francese che in inglese. Non resta altro che metterle a confronto. Naturalmente i due generi sono totalmente diversi: melodico quello di Edith Piaf e versione disco quello di Grace Jones, e resta inalterato per quanto riguarda la versione Grace Jones della parte francese il testo, mentre la parte inglese non è proprio fedele come traduzione, ma non importa, è il ritmo che conta per quanto riguarda questa seconda versione. Allora, vogliamo fare un confronto, un assaggino brevissimo di Edith Piaf e poi Grace Jones.

Edith Piaf, una delle più grandi cantanti francesi, senza dubbio, e con tutto il dovuto rispetto, però io preferisco la versione di Grace Jones, cantante, attrice e modella giamaicana di 78 anni, ecco, diciamo anche l'età di questa cantante. Vabbè, è stata la prima canzone che ha aperto il Buongiorno in Musica di oggi, famosissima, La Vie en Rose. La seconda canzone in scaletta è una canzone italiana tradotta in inglese. Capita raramente, ma capita. L'interprete è stato una meteora nell'ambito musicale italiano, perché non ha avuto molta fortuna, però questa canzone è rimasta un po' nei ricordi ed è stata appunto tradotta anche in lingua inglese. Sanremo 1984. Partecipò tra gli altri Fabio Vanni con la canzone intitolata Lei balla sola, classificandosi al 7° posto. Lo stesso anno il brano fu inciso in lingua inglese con il titolo Letter from My Heart da Steve Allen. Quindi mandiamole in onda entrambe.

Che dire, abbiamo inserito un assaggino nel mezzo, proprio pochi secondi della versione inglese che è spiccicata. A parte il testo, ma l'unica differenza è la lunghezza, perché mentre la versione Fabio Vanni ha una durata di 3 minuti e 30 secondi più o meno, invece la versione di Steve Allen è di oltre 5 minuti, 5 minuti e 20 se non ricordo male. E poi c'è un'altra cosa da dire, che il testo è ridotto all'osso nella versione inglese, c'è molta più musica rispetto alle parole. Vabbè, comunque abbiamo ascoltato entrambe, la differenza non l'ho notata se non per la lingua. Per quanto mi riguarda però preferisco quella italiana, anche se sono uguali, identiche, solo per solidarietà, per patriottismo. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta, con le nostre canzoni e con un brano di un trio vocale femminile statunitense famosissimo negli anni 60 e 70 e di cui faceva parte Diana Ross. Il nome del trio in questione erano le Supremes. Tra i loro tantissimi successi c'era una canzone intitolata Stop in the Name of Love. Nel 1975 esce la versione di Gloria Gaynor, ma 10 anni dopo, più o meno, forse meno, 1983, ecco che un gruppo britannico nato a Manchester ripropone Stop in the Name of Love. E allora sai cosa facciamo? Le ascoltiamo tutte e tre.

0: Personalmente preferisco la versione delle Supremes, perché quella di Gloria Gaynor e degli Hollies, a parte il ritornello Stop in the Name of Love, sì, uguale, però per il resto l'hanno un po' stravolta. E vabbè, ma cose che capitano con le cover, come ho detto prima, possono essere azzeccate o meno, e poi dipende anche da gusti di chi ascolta. A tra pochissimo con una canzone romantica, sempre originale cover.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Avevo accennato una canzone romantica, però il brano originale non ha avuto tanta fortuna. No, l'ha avuta dopo con la cover. Sto parlando di una canzone intitolata She's the One, che era stata scritta e pubblicata da un progetto musicale britannico, i World Party, che non era proprio una band, anche se veniva percepito come tale, ma era un progetto solista in cui un tizio suonava quasi tutti gli strumenti, almeno è così che ho trovato la definizione di questo World Party, cioè di questo progetto musicale. Ebbene, She's the One del 1997, però come ho detto prima, sfortunata, non ebbe successo. Il successo arriva dopo 2 anni, 1999, con Robbie Williams.

le mie orecchie non hanno percepito differenze fra i due brani che abbiamo mandato in onda. She's the One, unico titolo naturalmente, abbiamo ascoltato sia la versione dei World Party che quella di Robbie Williams. Con la prossima canzone cambiamo ritmo e genere, si abbandoniamo la canzone melodica e romantica e continuiamo con It Must Be Love di Labi Siffre del 1971, cantante e poeta britannico. E dopo 10 anni un gruppo britannico, i Madness, non sapendo cosa fare, hanno pensato bene di riproporla, una loro versione di It Must Be Love.

Qualcuno si potrebbe chiedere, ma cosa ci guadagna l'autore, colui che ha scritto la versione originale di una canzone? Ci guadagna, e come no, ci sono addirittura diversi canali per poter incassare quattrini. Adesso non li voglio elencare tutti, ma ne cito uno solo, quello del diritto sulla composizione, cioè sul testo e sulla melodia. Per cui non dobbiamo pensare che chi ha scritto la canzone non guadagni più nulla e sia un poveraccio. No, il contrario, anzi, magari guadagna senza poi più fare niente, perché se la canzone è famosa e viene trasmessa più volte, ogni volta che viene ascoltata, che viene trasmessa in radio, in televisione o anche per una pubblicità, vengono erogati soldi. Pare che si arrivi per alcune canzoni addirittura a 1.000-1.500 euro al giorno. Ma per quanto tempo uno può guadagnare soldi con delle canzoni? Pare che i diritti scadono al termine del 70° anno solare dalla morte dell'autore, dell'ultimo coautore superstite. Ed è per questo che tanti gruppi, tanti cantanti magari si sono avvalsi anche di canzoni dei secoli passati, quindi non essendoci più eredi e non c'è più neanche il diritto di autore. Uno dei casi, anzi

Io nel 1958. Una delle loro canzoni, uno dei loro successi, si intitola Now That We Found Love. Ebbene, questo brano è stato coverizzato, anche se a me non piace usare questo termine, ma non saprei come dirlo in italiano, cioè riadattato, riproposto più volte da diversi cantanti fino agli anni 90 con una versione rap che a me però non piace. Quindi il confronto verrà fatto con la canzone originale del 1973 e quella di Thelma Jones del 1978.

Ebbene sì, siete sintonizzati su Radio Studio X, che vi ricordo potete ascoltare sia in streaming, in onde medie e nonché in modulazione di frequenza. E non mancate di scaricare la nostra applicazione. Siete all'ascolto del Buongiorno e Musica, ancora alle prese la sottoscritta Sabrina con cover, e andiamo avanti quindi con la nostra programmazione musicale. Una canzone che ha una lunga storia, ma io abbrevio, sì, Rum and Coke. Rum and Coke è un brano che risale niente po' di meno che al 1943 di Robert Westmore Grant, conosciuto con lo pseudonimo di Lord Invader. Originario di Trinidad e Tobago, è stato uno dei più celebri, influenti cantanti e compositori di calypso della storia. La canzone Rum and Coke è la denuncia sociale contro la prostituzione, lo sfruttamento

l'avanzamento coloniale legati alla presenza di soldati americani appunto sull'isola caraibica di Trinidad durante la Seconda Guerra Mondiale. Il brano ebbe un grande successo però grazie all'interpretazione di un gruppo vocale femminile nel 1945, le Andrew Sisters. Lord Invader intentò una causa legale per violazione dei diritti d'autore e la vinse dopo anni, però dopo anni ottenne il giusto risarcimento finanziario. Beh, non è la prima volta che qualcuno si appropria indebitamente, in questo caso di una canzone, ma succede anche in altri campi, non solo musicale. Vabbè, comunque adesso cosa ascoltiamo? Un assaggino delle Andrew Sisters e poi niente po' di meno che la cover di Barry White. Incredibile ma vero, il re della disco music degli anni 70 incise questo brano, ma non c'è un motivo particolare per il quale abbia fatto questa scelta, forse perché voleva semplicemente reinterpretare un classico del passato.

non è il Barry White che uno può ricordare, non era il genere tipico suo. Vabbè, comunque appunto reinterpretare questa canzone l'ha fatto a modo suo, che non ha niente a che vedere con l'originale che non abbiamo mandato in onda, che era un vero e proprio calypso. Questo era un misto, non lo so, un fritto misto. Ma adesso andiamo al 1964 per ascoltare la canzone di un cantante pianista soul americano, il cui nome era Lou Johnson. Una canzone che ebbe di nuovo notorietà dopo una ventina d'anni, più o meno, forse proprio 20 anni pari pari, 1983, riproposta dal duo britannico dei Naked Eyes, There Is Always Something There to Remind Me.

Sinceramente preferisco la versione dei Naked Eyes. Non voglio togliere niente alla canzone originale, ma era l'arrangiamento tipico degli anni 60, facilmente riconoscibile. Proseguiamo con la prossima canzone, alla quale è legata anche qui una storia, e cercherò di essere molto più concisa questa volta. Il titolo è Indian Reservation, cioè la riserva indiana, e mi sto riferendo naturalmente ai nativi americani e non agli indiani dell'India. Don Fardon, 1968. Poi c'è stato Paul Revere nel 1971, per arrivare poi alla versione Eurodisco con Orlando Riva Sound del 1979. Cosa è questa Indian Reservation, che tra parentesi poi avrebbe anche un secondo titolo, Il lamento degli Cherokee, cioè della tribù appunto degli Cherokee. Una canzone che denuncia l'oppressione, la perdita dell'identità culturale dei nativi americani costretti a vivere nelle riserve. Quindi non resta altro che mettere a confronto la versione originale con quella degli anni 70 Eurodisco.

po' più stile discoteca, a parte che c'è una voce femminile, poi qualche effettino qua e là, laser, insomma, va bene, abbastanza simile all'originale Indian Reservation. Ma anche con le cover possiamo riposare la mente. Eh sì, la prossima canzone è veramente una canzone d'atmosfera, intitolata Summer Breeze, di un duo statunitense, un duo soft rock, composto da Jimmy Seals e Dash Crofts, e hanno dato il nome al loro duo, Seals and Crofts. L'anno successivo, gli Isley Brothers, gruppo musicale statunitense, non sapendo anche loro cosa fare, di nuovo hanno detto, ma sì, dai, riproponiamola. E la propongo anch'io, entrambe le versioni.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Adesso è la volta di un trio americano femminile che lanciò una canzone che è diventata famosa in breve tempo in tutto il mondo negli anni 70. E sto parlando delle La Belle. 1974, Lady Marmalade. Bene, esiste una cover che a me non piace, però il confronto lo voglio fare. È del 2001 ed è di Christina Aguilera. In genere mandiamo in onda prima l'originale e poi la cover, adesso però facciamo l'inverso, quindi prima Christina Aguilera e poi La Belle.

La Bell battono Christina Aguilera 10-0. Questa è la mia modesta opinione. È una cover mal riuscita, a mio avviso. Spero di aver messo in chiaro questo punto. E adesso passiamo ancora a due voci femminili. Si tratta di una cantante svedese di nome Pandora e poi di Kylie Minogue. Cosa hanno in comune queste due cantanti? Una canzone, naturalmente. 1999, Pandora lancia questo brano e l'anno successivo Kylie Minogue lo canta durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Sydney. Manderemo in onda la canzone di Pandora e un assaggino verso la fine della cover di Kylie Minogue, On a Night Like This.

sfumiamo Kylie Minogue e Company e passiamo all'ultima canzone con la quale si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X. Una canzone di Elton John, il titolo è Rocket Man, uscita nel 1972. Nel 1991 Kate Bush ne propone una versione tutta sua, Rocket Man.

0: E con la versione di Elton John e di Kate Bush di Rocketman si conclude il Buongiorno e Musica dal Radio Studio X per un'ora con cover e originali, canzoni originali, vi ha tenuto compagnia Sabrina. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno e Musica.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Estudio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie su settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
6: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060. Diretta Basket. Segui la Libertas Livorno in diretta con il commento di Giancarlo Morelli, in esclusiva su Radio Studio X.
4: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
4: Sulla A1 per incidente, 1 chilometro di coda tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna.
3: Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipilì, ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze.
5: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
4: La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi in via di Peretola, per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sinto connettiti!
8: Stai ascoltando Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione mare, code in uscita a Scandicci, a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi in via di Peretola, per lavori interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti, un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina, anche oggi in vostra compagnia per 60 minuti con notizie divertenti dal web e naturalmente canzoni. E naturalmente come sempre diamo inizio al buongiorno in musica con la prima canzone in scaletta. Diamo quindi inizio al programma con una canzone che è stata messa come prima in scaletta ma non di proposito per quanto riguarda il titolo. Si intitola Are You Ready? Sei pronto? Billy Ocean, prontissima.

Ognuno di noi spera di trovare qualcosa, qualcosa di ricco, magari andando in spiaggia fra la sabbia, dei soldi, degli anelli, dei gioielli. Ma perché proprio nella sabbia? Si potrebbero trovare anche magari in una vecchia cantina, oppure in una soffitta, oppure anche facendo dei lavori di ristrutturazione. Ebbene sì, è quello che è accaduto in Belgio, dove alcuni operai, ristrutturando una vecchia, un'ex birreria, hanno trovato un tesoro formato da monete, pepite e lingotti d'oro murati in una cantina dal valore stimato di 9 milioni di euro. Tesoro che potrebbe appartenere proprio alla famiglia di Birrai, proprietaria di questo immobile a fine 800, solo che tutti gli eredi sono morti, non esiste più nessuno di questa famiglia, per cui a chi potrebbe andare questo tesoro? Bisogna dire che l'area è stata acquistata da una organizzazione no profit belga, quindi il prossimo passo sarà decidere cosa farne di questo tesoro. E secondo la legge belga, il possessore originale del tesoro ha 5 anni di tempo per rivendicarlo, e se nessuno si fa avanti, a chi andranno questi 9 milioni? Dovranno essere divisi equamente tra chi l'ha ritrovato e il proprietario dell'immobile. C'è da aggiungere che anche in questo caso i nostri simili non ci hanno fatto sfigurare, infatti attirate dall'eccezionale ritrovamento, decine di persone hanno fatto incursione nell'edificio nella speranza di scoprire qualche altro lingotto, però la polizia ha puntualizzato vade retro perché il tesoro è stato mai recuperato tutto.

Il caso di dire Prosit, 9 milioni tra lingotti e monete d'oro, è una bella somma, una bella somma, una bella sorpresa, un bel tesoro. Vabbè, ne vedremo poi se ci saranno degli sviluppi, si saprà nel futuro prossimo a chi andranno questi soldi, vedremo. Se ci saranno novità, naturalmente io le comunicherò nel corso di uno dei Buongiorno in Musica. Ma prima di proseguire con le nostre notizie, ascoltiamo una canzone di un gruppo italiano, un gruppo italiano che non esiste più, ma era nato negli anni 60 a Venezia come gruppo Beat, poi si è trasformato in gruppo musicale di rock progressivo, e sono Le Orme con la canzone D'amore. Si intitola proprio così, Canzone d'amore.

Per la prossima notizia dobbiamo andare al fresco, al frescuccio, sì, va a 1000 chilometri più o meno dal Polo Nord, più esattamente alle isole Svalbard. Cosa potrà essere accaduto? Qualcuno ha stuzzicato un orso polare, si sa che può essere molto pericoloso, sia per l'incolumità fisica, ma anche in questo caso per il portafoglio, perché un uomo è stato multato per 50.000 corone norvegesi, più o meno 4.600 euro, per aver svegliato un esemplare di orso polare che stava dormendo, azionando la sirena di un traghetto che attraversava appunto l'arcipelago artico delle Svalbard. Dell'accaduto qualcuno ha provveduto immediatamente a informare il governatore dell'arcipelago, che ha ritenuto quest'atto disturbante per l'orso e intenzionale, da cui la multa per violazione delle leggi ambientali, che è già stata pagata dal responsabile. Se qualcuno avesse intenzione di andare alle isole Svalbard e usare questo traghetto, è bene che sappia che è severamente vietato disturbare, attirare, inseguire o avvicinarsi in modo intenzionale agli orsi polari. Questa specie è stata dichiarata protetta alle Svalbard nel 1972. Quindi non svegliate l'orso che dorme.

Continuiamo con la nostra scaletta musicale prima di passare alla prossima notizia e parliamo di Meteore. Meteora naturalmente in campo musicale, cioè quel gruppo cantante che diventa famoso grazie ad un unico grande successo, poi sparisce e non se ne sente più parlare. Si potrebbe fare un programma. Beh, chissà, magari un giorno o l'altro il Buongiorno in Musica sarà dedicato esclusivamente alle meteore musicali. Ma intanto proponiamo la prossima canzone, che appunto è di una meteora. Lui si chiama Christian Baciotti, un discografico, un cantante di Toulouse, Tolosa, Francia, probabilmente di origini italiane, questo non sono riuscita a scoprirlo. Fatto sta che bisogna pronunciarlo alla francese, quindi non Baciotti ma Baciotti, che nel 1977 ottenne un buon successo anche in Italia con la canzone Blackjack.

Protagoniste della prossima notizia, due donne che si meritano non la medaglia ma l'Oscar, sì, col tappeto rosso. E parliamo di voli. Se siete in ritardo per prendere un volo ma il gate viene chiuso, l'unica possibilità, bene saperlo, è rivolgersi alla compagnia per capire se il biglietto possa essere modificato, se sia necessario acquistare un nuovo biglietto per un nuovo volo. Ma due passeggere in ritardo per imbarcarsi su un volo Aeroflot a Mosca hanno scelto una soluzione fuori dalle regole. Anziché tornare al banco della compagnia, sono riuscite, non si sa come, ad accedere all'area operativa dell'aeroporto e hanno raggiunto l'aereo sul piazzale con tanto di trolli al seguito. Il personale aeroportuale e agenti sono intervenuti immediatamente allontanandole entrambe e impedendo loro naturalmente di salire sull'aereo. Roba da non credere, roba da matti, ma queste sono le notizie vere, verissime. Notizie da un lato sì divertenti, ma anche dall'altro direi un po' tristi, no? Sapere che ci sono persone che si comportano in questo modo. Ma si sa che l'essere umano riserva molte sorprese, mentre non le riserva le sorprese alla nostra scaletta, perché è tutto nero su bianco. Andiamo avanti quindi con Spargo e Head Up to the Sky.

Siamo quasi giunti alla metà del programma. Vi ricordo che state ascoltando Radio Studio X e al microfono Sabrina con il Buongiorno in Musica, notizie divertenti trovate in rete e canzoni. Però al momento in cui raggiungiamo la prima mezz'ora mandiamo in onda una cover o l'originale, dipende. Quest'oggi le mandiamo in onda entrambe, quindi una prima parte sarà la versione originale e la seconda invece la versione disco. Il brano in questione è I Never Can Say Goodbye, che molti conoscono nella versione di Gloria Gaynor del 1975. Questo brano però era stato già inciso 4 anni prima, quindi nel 1971, da i Jackson 5 con un giovanissimo Michael Jackson.

0: due arrangiamenti totalmente diversi per questa canzone titolata Never Can Say Goodbye, alla quale io ho aggiunto anche un I all'inizio. Vabbè, lasciamo perdere. Una versione era The Jackson 5, molto più melodica, invece quella successiva di Gloria Gaynor, versione nettamente disco. E per curiosità abbiamo voluto proporre entrambe, così abbiamo potuto fare anche un confronto. A tra poco con altre notizie da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Se i nostri viaggi con le notizie fossero veri anziché virtuali, sarebbe una bella cosa. Dalle isole Svalbard, da 1000 chilometri dal Polo Nord, adesso andiamo invece in Nuova Zelanda. Per parlare di videoconferenze, si sa, quando si è in onda occorre avere un abbigliamento adeguato, naturalmente, ma non solo, anche lo sfondo è molto importante. E detto questo, si può già intuire dove andrò a parare. Parliamo di Jo Gaylor, consigliera comunale di una cittadina in Nuova Zelanda, che si è collegata dal bagno della sua abitazione ad una importante riunione del consiglio comunale. A un certo punto una collega ha chiesto: puoi spostare la videocamera? Vediamo il tuo bucato. E la donna ha replicato: se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema. E ha continuato imperterrita la sua relazione con le mutande appese ad un filo. Però quello che ha incuriosito gli utenti è stata una presenza imbarazzante dietro la porta a vetri alle spalle della consigliera, che sembrava far vedere, intravedere una figura in movimento in quella che sembrava la doccia del bagno. Insomma, oltre alle mutande e alla biancheria intima appesa, c'era anche qualcuno che si faceva una bella doccia. Non è la prima volta che accade, ho avuto già modo di raccontare delle cose abbastanza divertenti accadute durante una videoconferenza, e non sarà senz'altro l'ultima. Continuiamo con la musica, vediamo un po' cosa ci aspetta. Abbiamo una canzone di Bryan Ferry, Slave to Love.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Si dice che la pazienza ha un limite e questo limite è variabile. Certo, però farlo durare 7 anni è incredibile. Quello che è accaduto a Kyoto, in Giappone. A qualsiasi ora del giorno e della notte un uomo ha tenuto radio e chitarre elettriche accese ad un volume insostenibile, privando così i residenti del sonno e causando naturalmente anche gravi disturbi. Le autorità avevano ripetutamente diffidato il responsabile, ma senza successo. E dopo 7 anni, 7 lunghi anni, alla fine 4 vicini esasperati hanno fornito alla polizia motivi sufficienti per arrestarlo, accusandolo di aggressione. Gli investigatori poi hanno anche misurato i livelli del rumore, che sono risultati superiori a 80 decibel, un valore che secondo la città è paragonabile a quello di un treno in movimento. La polizia inoltre ha sequestrato 40 chitarre, molte delle quali elettriche, insieme a lettori CD, radiocassette e amplificatori. Questo disgraziato quindi per 7 lunghi anni ha rotto i timpani, e non solo, a mezzo vicinato, a mezzo quartiere a Kyoto. La cosa appunto che stupisce, come abbiano potuto resistere per così tanti anni. Finalmente però tutto si è risolto e quindi adesso dormiranno sonni tranquilli.

Erano i Passengers con Midnight, ma prima di passare all'assegnazione del premio ascoltiamo 883 con Senza averti qui.

chi sarà stato tanto fesso quest'oggi da meritarsi il premio? Ebbene, innanzitutto sono due, sono femmine e sono quelle due passeggere che, avendo perso il volo, arrivate in ritardo per imbarcarsi, hanno pensato bene, riuscendo non si sa come a attraversare la pista di atterraggio e di decollo, andare direttamente all'aereo per imbarcarsi con tanto di trolley al seguito. Quindi due premi quest'oggi. E adesso continuiamo ancora con due canzoni prima di arrivare al termine del Buongiorno in Musica, e la prossima è Dave Breeze, si intitola Just in the Nick of Time.

Lo stacchetto per ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Studio X, il Buongiorno in Musica, che sta per terminare, siamo agli sgoccioli. Prima di passare alla prossima canzone che concluderà il programma, volevo ricordare che potete scaricare la nostra applicazione, andate sul nostro sito e troverete naturalmente la versione ufficiale. E detto questo, lasciamo lo spazio ai Wet Wet e Sweet Surrender.

mandata in onda per intero, non abbiamo tagliato alcun pezzo, neanche un'ideina, e quindi abbiamo ascoltato per intero la canzone dei Wet Wet Sweet Surrender, con la quale chiudiamo il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X. Come sempre ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per traffico intenso code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzan.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
7: Stai ascoltando Radio Studio X. la colonna sonora della tua giornata.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì, code a tratti per traffico intenso tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla Fipilì in direzione Firenze segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi, in libreria da Garzanti.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioeats.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare. Fare attenzione per un incendio segnalato nel tratto pisano tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. In direzione Firenze segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio! Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili, incidente al chilometro 4800 tra la Strassigna e Scandicci in direzione Firenze. Per i cantieri notturni in A1 stanotte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Stessa cosa anche domani notte ma in direzione Bologna. A Firenze, in via di Peretola fino al 19 ottobre, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Stessa cosa anche domani notte ma in direzione Bologna. A Firenze, in via di Peretola fino al 19 ottobre, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
20: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
21: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
22: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
2: Ammazza brutta.

Organizzate il vostro evento alla grande. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

0: La musique est très jolie. Mixte par DJ Raffaelli.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio X. Questo è l'Happy Hour con DJ Raffaelli.

0: a tutti quanti qui on Radio Studio X.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
1: Dove la differenza è nella selezione.

0: A Radio Studio X sono le ore 17 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per lavori tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 274 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPL in direzione mare code tra Scandicci c'è la Strassegna con code in uscita alla Strassegna e rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita a Santa Croce. Code alle uscite di Pisa Nord-Est e Cascina, entrambe provenendo da Pisa. Statale 1 Aurelia, temporaneamente chiusa in direzione Roma all'altezza del chilometro 252-800 a San Vincenzo per un incidente. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
5: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
6: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

Ehi, Martin, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marti, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 19, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

del 1990, Rockin' Romance. Joy Salinas.

Adesso amici, si va avanti con il Master Sound. Voglio farvi ascoltare un pezzo del 1981 di Daniel Sauleka, un bellissimo pezzo Sweet Funky.

Feel the Groove, Daniel Sauleka. Quello che insieme ad Visser aveva fatto Giddy Up a Go Go. Hey funky! Funky music! Everybody get down!

Daniel Sauleka, Everybody Feel the Groove. Ci sono dei pezzi che, anche se sono datati, sono belli, belli, belli. Si ascoltano volentieri anche dopo tanti anni. Se ti piace, ti piace. Caratteristica di Fabio DJ, del Master Sound, ma non solo, soprattutto di Radio Studio X, far conoscere anche pezzi meno conosciuti, non solo i classici. Adesso vi presento un pezzo di Enzo Avitabile in versione remix, Soul Express. La musica bella è su Radio Studio X. Cantano V2 dell'FM.

Enzo Avitabile, Soul Express in versione remix. La musica bella di Radio Studio X. Kathmandu, Super Lady.

0: in the house 1988. Ok, termina qua la prima parte del Master Sound di oggi.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.
0: Seconda parte del Master Sound. Si chiamano Scat Bros. 1979. Walk the Night, Disco Perfection.

amici del Master Sound, amici di Radio Studio X, con questo pezzo si conclude la puntata di oggi. Da parte di Favi DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e 6 km di coda sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In A11 in direzione Pisa code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est e rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Capannori e Lucca Est. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.
2: Radio Studio X, dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst, capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
17: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezzo.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.

darai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X.
0: Dai ritmo ai tuoi...

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
12: Radio Studio X.
13: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
14: Dove la differenza è nella selezione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.